Quinto calendas Marci, luna undecima. Brixie natali sanctorum materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi firem suscepta certamina, victrice martiri corona aceperum, Romae sancti gratonis martiris, qui cum uxore su